0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

dalla Terra in un millesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove, 6 ore per lasciare il nostro sistema solare,

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petroliera iraniana che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Qualsiasi ulteriore aggressione o qualsiasi mossa che tocchi anche solo un centimetro dei nostri confini incontrerà una risposta sistemica, schiacciante e decisiva, che andrà oltre le normali regole e i limiti, hanno minacciato con un comunicato i pasdaran iraniani. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth Social, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti, dicendo che le conversazioni sono ininterrotte.
3: E intanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi dopo che Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut. I bombardamenti però continuano nel sud e soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. Prosegue anche il lancio di missili da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Oggi intanto si terrà a Washington un altro round di trattative tra i due paesi, lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, aggiungendo che nei colloqui di ieri sono stati fatti progressi importanti.
2: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia resteranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone ed In Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali.
3: Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune. Così il presidente Sergio Mattarella ieri, per gli 80 anni della Repubblica Italiana celebrati all'altare della patria e con la tradizionale parata militare. Presenti Meloni, molti esponenti di governo e istituzioni. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato anche gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato.
2: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma non è riuscito. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione, Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria.
3: Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha criticato il sostegno del presidente statunitense Donald Trump al candidato di destra, Belardo de la Espriella, uscito vittorioso dal primo turno delle elezioni di domenica scorsa. De la Espriella affronterà Ivan Cepeda nel secondo turno del 21 giugno. Quando un paese interviene nelle decisioni di un altro paese, muore la libertà, ha detto Petro, esortando i cittadini a difendere l'autonomia nazionale, ricordando la lotta di Simón Bolívar, e ha lanciato un appello in vista del voto. Invito tutta la Colombia a votare in libertà, non diventare né schiavi né colonia di nessuno. Su Truth Social il presidente statunitense ha nuovamente espresso il suo apprezzamento verso il candidato di estrema destra, ribadendo che ha il suo pieno sostegno.
2: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7 e le notizie di Popolare Network. Droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme uno dei più grandi terminal petroliferi del paese. Kiev colpisce anche un autobus russo che viaggiava da Mosca alla Crimea. 7 morti, 11 feriti. Ieri Mosca ha lanciato un pesante attacco su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime. Scambio di missili tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Washington colpisce una petroliera iraniana, Teheran reagisce attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump però rassicura, stiamo continuando a parlarci. Continuano gli scontri anche tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano. Oggi a Washington nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. La Costituzione è la nostra casa comune. Ieri i primi 80 anni della Repubblica, Mattarella celebra il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne e mette in guardia contro gli uomini soli al comando. Grande attesa per la presentazione della proposta sulla flessibilità di bilancio UE chiesta da Meloni contro la crisi energetica. La Commissione la presenterà oggi. Cauto Giorgetti, percorso lungo e complicato, vedremo. Regno Unito, scontri tra polizia e manifestanti di estrema destra a Southampton, dove un 18enne è stato ucciso da un ragazzo di origini indiane. Farage accusa la polizia di razzismo contro i bianchi dopo la pubblicazione del video dell'arresto della vittima, inizialmente accusata falsamente di aggressione razzista verso il suo assassino. Le notizie tornano alle 7.30, una buona giornata e buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: meteo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

scambio di missili tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Washington colpisce una petroliera iraniana, Teheran reagisce attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump però rassicura, stiamo continuando a parlarci. Continuano gli scontri anche tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano. Oggi a Washington, nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme uno dei più grandi terminal petroliferi del paese. Kiev colpisce anche un autobus russo che viaggiava da Mosca alla Crimea, 7 morti, 11 feriti. Ieri Mosca ha lanciato un pesante attacco su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime. La Costituzione è la nostra casa comune. Ieri i primi 80 anni della Repubblica, Mattarella ha celebrato il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne e messo in guardia contro gli uomini soli al comando. Il governo oggi riparte con la legge elettorale, alla Camera le audizioni sul Bignami Bis. Grande attesa per la presentazione della proposta sulla flessibilità di bilancio europeo chiesta da Meloni contro la crisi energetica. La Commissione la presenterà oggi. Cauto Giorgetti, percorso lungo e complicato, vedremo.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petrolifera iraniana che tentava di forzare il blocco americano sullo stretto di Hormuz e Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti. E tanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi. Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut, ma i bombardamenti israeliani continuano nel sud, soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. E anche Hezbollah continua a lanciare missili verso il nord di Israele. In questo contesto, oggi continuano a Washington i colloqui tra i rappresentanti dei governi israeliano e libanese, iniziati ieri. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
1: Ci sono due storie parallele che sono vere entrambi. Da un lato c'è la tragedia di quello che sta succedendo, dei bombardamenti israeliani per tutto il popolo libanese. Dall'altro, sul piano strettamente di schieramenti, paradossalmente il governo libanese e Israele sono dalla stessa parte, perché il nemico è Hezbollah. E se in passato è sempre stata una situazione complicata per il Libano, perché Hezbollah era una milizia che di fatto toglieva sovranità alle autorità libanesi, però era anche dentro il governo, adesso la posizione del governo libanese è molto più netta, e questa cosa vuole dirle anche un po' il risultato del fatto che se la stanno andando via i caschi blu, no? Perché a questo punto il governo libanese dice ora o mai più, perché una volta che non ci sono più i caschi blu non può più fare niente.
0: Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Secondo media e canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco con droni ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. A riferirlo sono le autorità della regione occupata del Donetsk, in Ucraina, dove è avvenuto l'attacco. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri, che ha provocato la morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Secondo il Washington Post, i raid massicci effettuati dai russi negli ultimi tempi hanno il secondo fine di riaccendere l'attenzione sulla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, anche a causa della situazione economica molto preoccupante per le casse dello Stato, vorrebbe riportare Donald Trump e gli ucraini al tavolo negoziale nel più breve tempo possibile e magari da una posizione di forza. Intanto, i bombardamenti a tappeto come quello di ieri servono a dimostrare ai nemici che un'ulteriore escalation sarebbe letale per loro e ai propri soldati che la situazione militare è sotto controllo, che i russi sono comunque in vantaggio, nonostante i dati sul terreno dicono altro. Fonti indipendenti russe hanno rilanciato la notizia che maggio è stato il mese in cui l'esercito di Mosca ha conquistato meno terreno in Ucraina da metà del 2023, solo 14 km quadrati a fronte di 141 ad aprile e 160 a marzo. Mentre un'analisi di France Press sostiene che per il secondo mese di fila i soldati ucraini siano riusciti a riconquistare terreno. Tuttavia, se ciò è vero per il fronte del Dnipropetrovsk o al limite per Zaporizhia, non lo è senz'altro per il Donetsk, dove la schiacciante superiorità numerica russa sta lentamente stringendo la morsa intorno alla roccaforte designata Kramatorsk. Per mantenere questi ritmi ed evitare tagli alla difesa, il governo di Mosca sarà comunque costretto a trovare fondi in fretta, quasi sicuramente tagliando in altri settori della spesa pubblica. Il rischio recessione, dice Bloomberg, basandosi sui dati ufficiali della Banca Centrale Russa, non è mai stato così alto.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone ed In Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune, Così il presidente Sergio Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica Italiana celebrati all'altare della patria con la tradizionale parata militare. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato. Sul valore della festa della Repubblica oggi ascoltiamo lo storico Francesco Filippi.
3: La democrazia è faticosa, la democrazia sembra farraginosa, la democrazia sembra lenta, certo, di fronte a quelle che sono le decisioni di un uomo solo, mettere d'accordo un'assemblea rappresentativa è diverso. La democrazia non gode di buona stampa e la democrazia è stanca in questo periodo, non solo in Italia, in tutto il cosiddetto Occidente, per una serie di motivazioni che derivano sicuramente in primo luogo dal tentativo di dare risposte semplici a problemi complessi. Il nostro Occidente si sta incartando in una crisi di identità, questo arretramento ci deve far pensare e questo arretramento si può combattere solo in un modo, riprendendosi il potere di decidere e riprendendosi anche quelle che sono le facoltà che una democrazia rappresentativa dà a ognuno e a ognuna di noi, e cioè quella di potersi esprimere, poter votare, poter far sentire la propria voce. Questo un po' ce lo siamo dimenticato nel corso del tempo, ancora una volta a 80 anni di distanza dovremmo ricordarcelo. Quel 2 e 3 giugno 1946 andò a votare letteralmente tutto il paese e probabilmente una buona parte di quelli che votarono nemmeno si resero conto del peso specifico che aveva quella ripresa di rappresentanza. Colsero l'eccezionalità del momento, ma non ne colsero forse appieno la potenza e la forza a livello di filosofia della società. Oggi noi potremmo rifarlo, anzi oggi noi dovremmo rifarlo.
0: Alle celebrazioni di ieri presenti la Presidente del Consiglio Meloni e molti esponenti del governo che oggi ripartono con l'iter sulla legge elettorale. Alla Camera ci saranno le audizioni sul Bignami Bis. Il servizio.
4: All'altare della patria con Mattarella celebrando la Repubblica di cui dice che bisogna chiedersi quale Repubblica vogliamo domani, Meloni si prepara ad organizzare con la sua maggioranza una nuova legge elettorale che per le opposizioni e alcuni costituzionalisti potrebbe avere parecchi aspetti di incostituzionalità. Oggi inizieranno due giorni, poche ore quindi concesse dalla maggioranza per le audizioni chieste dalle opposizioni. Verranno sentiti alcuni costituzionalisti che ribadiranno le opinioni già in parte espresse con la prima bozza di legge, poi corretta per far finta di venire incontro alle richieste dell'opposizione, ma che in sostanza rimane una proposta fatta per poter vincere, sia con un premio di maggioranza che rimane alto, sia con un listone di nomi applicato al proporzionale e poi con l'obbligo di indicare un candidato premier, che per la destra è un elemento immodificabile perché in questo frangente è utile a dividere e rompere il fronte del campo largo. Se ci saranno aggiustamenti verranno fatti prima della data di approdo in aula alla Camera il 26 giugno, perché la volontà di fare presto rimane invariata, approvare la legge sia alla Camera che al Senato entro fine agosto, da averla pronta nel caso si vada ad elezioni anticipate già a fine anno, per le divisioni nel governo, per una manovra di bilancio non elettorale e anche per evitare che la Consulta si esprima prima delle elezioni politiche. Le opposizioni devono però ancora decidere come affrontare i lavori in Parlamento, se con emendamenti unitari oppure ognuno per conto proprio. Non un bel segnale nel caso le primarie saranno inevitabili. Linea allo studio.
0: Rappresentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della Commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
5: L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite. Quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne. Doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma senza successo. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria. Bruciati vivi perché volevano essere pagati è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano che è oggi vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri 2 persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato ed erano comparsi nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina che hanno ripreso l'accaduto. Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. Il video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia soprattutto dei commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
6: È una tragedia che scatena una violenta polemica da parte dell'estrema destra britannica. Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha denunciato un razzismo al contrario, causato, a suo dire, dall'agenda delle politiche migratorie e di inclusione delle minoranze. Farage ha paragonato la vicenda all'assassinio di George Floyd negli Stati Uniti.
7: Enough of anti-white prejudice. White lives matter just as much as black lives.
6: Lo slogan White Lives Matter è diventato virale in poche ore. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'evento sconvolgente, concentrandosi però sulla microcriminalità e i reati con armi da taglio. Al contrario, la ministra dell'interno Shabana Mahmood ha condannato la disinformazione e i commenti incendiari che hanno generato minacce di morte contro le forze dell'ordine, parlando di una pericolosa deriva anti-istituzionale. Nel frattempo l'organo di controllo indipendente della polizia britannica ha avviato un'indagine formale sulla condotta degli agenti coinvolti, impegnandosi a presentare un rapporto dettagliato entro 3 mesi.
0: 10 anni fa moriva a 74 anni Muhammad Ali, al secolo Cassius Clay, il più grande pugile di tutti i tempi. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960, a soli 18 anni, a 22 conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi e rinnegò il suo nome di nascita, definendolo un nome da schiavo. Il servizio di Luca Parena.
8: My name is a white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I'm on freedom. You my opposer when I'm on justice. You my opposer when I'm on equality.
9: Siete voi bianchi il mio nemico, voi siete i miei oppositori se voglio libertà e giustizia, voi siete i miei oppositori se voglio uguaglianza. Muhammad Ali è stato un pugile, un comunicatore, un attivista per i diritti civili, un politico, in una formula, the greatest, il più grande. 10 anni fa moriva nell'ospedale dell'Arizona dove era in cura. Il morbo di Parkinson aveva indebolito il suo corpo fino all'ultimo. Pochi giorni dopo, oltre 100.000 persone si riversavano nelle strade della sua Louisville, la città dove era nato, dove aveva iniziato a fare box. La cerimonia per la sua morte fu vista da 1 miliardo di telespettatori in tutto il mondo. Da allora gli Stati Uniti sono passati da Barack Obama presidente a due elezioni di Donald Trump. Il movimento MAGA ha ridato coraggio ai gruppi razzisti e di suprematisti bianchi che Muhammad Ali fuori dal ring ha combattuto anche quando le forze avevano cominciato ad abbandonarlo. Alla guerra in Vietnam, contro cui si schierò a costo di perdere i migliori anni della sua carriera, sono seguite le guerre scatenate dagli Stati Uniti nel mondo, oggi. L'Ali Center, il centro culturale fondato dallo stesso Muhammad Ali, ha annunciato per oggi attività di volontariato con scuole, comunità religiose, organizzazioni no profit e aziende. Hanno intitolato il 3 giugno 2026 la giornata della compassione, un sentire insieme, un lottare contro la sofferenza degli altri, che ben al di là delle vittorie nello sport è ancora il lascito di Muhammad Ali.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: meteo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

アベマリア、ピエナディグラツヤ、アイエルシグナーイーコンティーイゲス、サンタマリア、マードレディアヨ。

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 8 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Per i media e i canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco con droni ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri, che ha portato alla morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro.
3: Il Kuwait ha sospeso i voli dopo gli attacchi iraniani all'aeroporto. Secondo quanto riferito dall'esercito kuwaitiano, gli attacchi con droni e missili che hanno colpito un terminal dell'aeroporto internazionale hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone. L'Iran ha definito gli attacchi verso i paesi del Golfo, compreso anche il Bahrain, come una rappresaglia all'attacco statunitense contro una petroliera iraniana nello stretto di Hormuz. Nonostante questi scambi di missili e droni nel Golfo, Trump sostiene che i colloqui tra Washington e Teheran siano ancora in corso. Oggi riprendono a Washington anche i colloqui tra Israele e Libano. Iniziati ieri, Israele continua a bombardare il sud del paese, soprattutto intorno alla città di Tiro. Hezbollah lancia missili verso il nord di Israele.
2: Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. I video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato, nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia, soprattutto di commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato.
3: È stato un martedì elettorale, quello appena passato negli Stati Uniti. Gli elettori di 6 stati sono stati chiamati alle urne per le primarie: Iowa, Montana, New Jersey, South Dakota, New Mexico e California. Un primo importante test nazionale del midterm di novembre. L'attenzione è soprattutto su California e Iowa. In Iowa si gioca la partita più nazionale. Zach Lane, outsider, uomo d'affari, agricoltore, ha sconfitto il candidato dell'establishment appoggiato da Trump, aggiudicandosi la nomination repubblicana per la carica di governatore. In California i risultati devono ancora arrivare, ma oltre alla corsa per il nuovo governatore si votava per il sindaco di Los Angeles e sulla ridefinizione dei distretti elettorali per la Camera dei rappresentanti in vista dei midterm.
2: Bruciati vivi perché volevano essere pagati, è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati morti carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano oggi è vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove i 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci, ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri 2 persone originarie del Pakistan sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Erano comparse nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina, che hanno ripreso l'accaduto. Ne mancherebbe però un terzo. Le notizie tornano alle 8.30, alle 9.30, scusate, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: prima si esibiscono gli avannotti.
1: Radio 3 Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina, na na na na. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: meteo.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli esteri di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita, dopo una serie di attacchi con droni e missili condotti dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Teheran afferma che sono stati una risposta all'aggressione statunitense. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili e diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso i voli dopo attacchi iraniani all'aeroporto internazionale, che secondo l'esercito hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone. Gli attacchi di questa notte nel Golfo, i più intensi dal cessate il fuoco di aprile, sarebbero iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz.
3: Il Ministero della Difesa russo ha detto che nella notte l'esercito ucraino ha lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe, comprese quelle di Mosca e San Pietroburgo. A San Pietroburgo, dove oggi comincia il Forum Economico Internazionale, con la partecipazione di molti ospiti stranieri, compresa una delegazione ufficiale statunitense, un attacco ha provocato un incendio in un importante terminal petrolifero. Nella regione di Smolensk, non lontano dal confine con la Bielorussia, 2 vigili del fuoco russi sono stati uccisi, altri 2 feriti, e nel Donetsk ucraino occupato, un attacco di droni contro un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 11.
2: La crescita del PIL mondiale dovrebbe contrarsi, passando dal 3,4% nel 2025 al 2,8% nel 2026, prima di risalire al 3,1% nel 2027. È quanto emerge dalle prospettive economiche dell'OCSE pubblicate oggi a Parigi. Stime precisa l'OCSE, vista l'eccezionale incertezza della situazione legata alla guerra in Medio Oriente. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali.
3: In Campania sono state fermate 4 persone nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I reati contestati dal PM antimafia sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane erano iniziate le ricerche anche con le ruspe dell'imprenditore dopo la denuncia presentata dai familiari.
2: A Città del Messico migliaia di insegnanti sono scesi in piazza chiedendo aumenti salariali e l'abrogazione delle leggi sulle pensioni. A pochi giorni dalla prima partita dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, gli insegnanti in sciopero hanno dato fuoco a giganteschi manichini di calciatori sul Paseo della Riforma, il viale principale della capitale messicana, e hanno minacciato nuove proteste durante i mondiali se non si raggiungerà una soluzione. Lo sciopero prosegue da diversi giorni e durante una manifestazione lunedì la polizia aveva disperso la protesta con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. I sindacati hanno denunciato che 5 insegnanti sono rimasti feriti. Uno di questi avrebbe perso un occhio. Le notizie tornano alle 10.30. Una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.
1: Radio 3 Network.

già lo sai quanto costa perdersi, e poi fuggire, già lo sai quanto costa perdersi.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni della notte. Abbiamo colpito obiettivi importanti sul territorio russo, ha detto. Tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Nella città russa oggi comincia il Forum Economico Internazionale con la partecipazione di molti ospiti stranieri, compresa una delegazione ufficiale statunitense. Il Ministero della Difesa russo ha detto che Kiev ha lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe. Oltre a San Pietroburgo, dove è scoppiato un grande incendio nella regione di Smolensk, non lontano dal confine con la Bielorussia, due vigili del fuoco russi sono stati uccisi e altri due feriti. Nel Donetsk ucraino occupato, un attacco di droni ucraini contro un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 11.
3: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli esteri di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita dopo una serie di attacchi con droni e missili condotti dall'Iran contro Kuwait e Bahrain. Teheran ha detto che sono stati una risposta all'aggressione statunitense. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili e diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso i voli dopo gli attacchi all'aeroporto internazionale. Gli raid di questa notte nel Golfo, i più intensi dal cessate il fuoco di aprile, sarebbero iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz.
2: L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del Libano. I media libanesi riferiscono anche di un attacco alle porte della capitale Beirut. Nelle ultime 12 ore almeno 17 persone sono state uccise nel sud del Libano e anche Hezbollah ha rivendicato attacchi nel nord di Israele, ma non sono segnalate vittime. Più tardi a Washington riprenderanno invece i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanesi iniziati ieri con la mediazione americana.
3: L'OCSE ritocca le stime della crescita sia globale che italiana al ribasso. La crescita del PIL mondiale dovrebbe contrarsi passando dal 3,4% nel 2025 al 2,8% nel 2026, prima di risalire al 3,1% nel 2027. Quanto emerge dalle prospettive economiche pubblicate oggi a Parigi, stime precisa l'OCSE, riviste considerata l'eccezionale incertezza della situazione legata alla guerra in Medio Oriente. Mentre nel 2026 la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% a causa del nuovo shock su prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Prosegue l'OCSE, che specifica che qualsiasi misura di sostegno fiscale deve essere temporanea e mirata per evitare un ulteriore aumento del debito pubblico.
2: Caso Santanchè, la Corte Costituzionale ha ammesso il ricorso contro l'uso delle registrazioni e dei contenuti di posta elettronica della senatrice senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Il ricorso era partito dal Senato nei confronti della Procura di Milano ed è relativo al caso Visibilia, dove Daniela Santanchè è tra i principali imputati. Questo per la vicenda della presunta truffa aggravata all'INPS sulla cassa integrazione nel periodo Covid.
3: A Città del Messico migliaia di insegnanti sono scesi in piazza chiedendo aumenti salariali e l'abrogazione delle leggi sulle pensioni. A pochi giorni dalla prima partita dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, gli insegnanti in sciopero hanno dato fuoco a giganteschi manichini di calciatori sul Paseo della Reforma, la principale via della capitale messicana. Hanno minacciato nuove proteste durante i mondiali. Durante le manifestazioni di lunedì 5 insegnanti sono stati feriti e uno avrebbe perso un occhio.
2: Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Are you experienced?

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

Ucraina colpisce San Pietroburgo nel giorno in cui si apre la Davos russa, un importante summit economico. Zelensky lancia un monito al Cremlino che risponde: la nostra rappresaglia continua in modo sistematico. Una pioggia di missili per ogni attacco americano. Iran minaccia nuove rappresaglie dopo una notte di fuoco incrociato nel Golfo. In Kuwait una persona è morta dopo un attacco iraniano sull'aeroporto. Anche in Libano continuano i raid, mentre a Washington riprendono i colloqui tra Beirut e Tel Aviv. In 12 ore almeno 17 libanesi sono stati uccisi. Legge elettorale, una toppa dopo l'altra, il governo tira dritto sulla riforma. Oggi le audizioni dei costituzionalisti al testo bis, ma sarebbe già pronta una terza versione. Caporalato, sono stati messi sotto protezione due lavoratori sopravvissuti alla strage dei migranti nel Cosentino, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Oggi a Milano un presidio davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense dopo l'inchiesta che ha svelato il sistema di sfruttamento degli operai.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il lancio di droni da parte di Kiev su San Pietroburgo, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, e un bombardamento su un pullman che da Mosca si dirigeva in Crimea, che ha causato 7 morti e 11 feriti. Droni ucraini questa mattina hanno colpito anche navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, vicino a San Pietroburgo. Gli attacchi di Kiev in queste ore arrivano all'indomani di pesanti bombardamenti russi sul paese che hanno ucciso almeno 22 persone e sono tra i più significativi degli ultimi anni. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Dopo Mosca in Russia c'è San Pietroburgo come simbolo del potere e questi attacchi arrivano non soltanto su San Pietroburgo, ma nel giorno dell'apertura del forum economico di San Pietroburgo, appunto, dove tra l'altro avevano annunciato ieri per la prima volta dopo molti anni parteciperanno anche rappresentanti degli Stati Uniti e dove si tiene una sorta di consesso annuale del potere economico russo, degli investimenti, si mostra insomma il fatto che c'è un'economia che gira non soltanto intorno al petrolio e un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Kronstadt, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuole dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, ma continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci e anche perché la guerra continua. Insomma.
2: La buona riuscita di questi attacchi ucraini è dovuto a un avanzamento ucraino in questo senso o a una perdita russa in termini di contraerea o difesa?
1: Gli avanzamenti tecnologici sono costanti, quindi sì, sicuramente c'entra questo. Quindi i droni ucraini migliorano sempre e migliora costantemente la loro capacità di colpire. Dall'altro non è un problema russo il fatto che non si riescono ad abbattere, è un problema generalizzato. Questi armamenti sono molto difficili da contrastare.
0: L'Iran continuerà a rispondere alle aggressioni americane con una valanga di missili e droni. Lo ha detto il consigliere militare della guida suprema iraniana Mohsen Rezai, ex capo delle guardie della rivoluzione dopo gli attacchi statunitensi contro una petroliera iraniana e l'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi di rappresaglia contro il Kuwait e il Bahrain. C'è studio con noi per gli aggiornamenti Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
2: Buongiorno, sì, è stata una notte di fuoco incrociato nel Golfo, forse la più pesante dal cessate il fuoco di aprile. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili, diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso per diverse ore i voli dopo attacchi iraniani all'aeroporto internazionale che secondo l'esercito hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone, oltre ad aver ucciso una persona. Il ministero degli esteri iraniano ha detto che Kuwait e Bahrain hanno una responsabilità diretta e chiara per gli attacchi, sostenendo che il loro territorio e le loro infrastrutture vengono utilizzate per supportare le operazioni militari statunitensi contro l'Iran. Teheran ha affermato di riservarsi il diritto all'autodifesa e che utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per rispondere, compreso il colpire appunto la fonte di eventuali attacchi futuri. Negli ultimi anni le forze statunitensi hanno effettivamente operato da una base all'interno del complesso aeroportuale internazionale del Kuwait. Gli attacchi di questa notte nel Golfo sono iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz e l'isola di Keshem, isola strategica per Teheran all'imboccatura dello stretto. Nonostante l'intensificarsi delle tensioni nel Golfo, entrambe le parti hanno ribadito che il cessate il fuoco tra di loro rimane in vigore mentre i negoziati proseguono. Donald Trump, in un'intervista con il Washington Post, ha confermato il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui si stanno evolvendo rapidamente e aggiungendo di credere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia assolutamente coinvolto nel processo decisionale su come porre fine alla guerra. Le incognite però restano ancora molte a partire dal cessate il fuoco in Libano.
0: Grazie Martina. Oggi intanto a Washington riprendono i colloqui tra funzionari dei governi israeliano e libanese iniziati ieri con la mediazione statunitense. La Casa Bianca ha parlato di un clima positivo, ma nel paese attacchi e bombardamenti non si fermano. Dalle prime ore di questa mattina 10 persone sono state uccise in Libano, 17 in meno di 12 ore. E oggi l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del paese, mentre un missile israeliano ha colpito un'automobile alle porte di Beirut. Hezbollah a sua volta ha rivendicato attacchi nel nord di Israele. Ascoltiamo Marco Magnano, giornalista esperto di Medio Oriente.
3: Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale cominciato il 28 febbraio e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande bellissimo accordo come dice Trump. Dall'altro l'Iran continua a dire prima di tutto cioè, il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, un cambio di narrativa abbastanza forte, la rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo.
0: Ora ci spostiamo in Italia con la legge elettorale. Domani potrebbe arrivare in Commissione Affari Costituzionali della Camera un nuovo testo base, il terzo, che corregge alcuni macroscopici errori passibili di bocciatura da parte della Consulta alla formulazione attuale. In particolare si lavora sul premio di maggioranza, mentre il governo sembra voler tirare dritto sul maxi listone bloccato adesso collegato. Oggi intanto sono in corso le audizioni di vari costituzionalisti sul testo bis della riforma. Il servizio da Roma.
4: Una ferita al principio dell'uguaglianza del voto, questa è una delle prime risposte che i costituzionalisti chiamati alle audizioni stanno fornendo alle domande dei parlamentari in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. In questo caso si tratta della professoressa De Minico, che definisce in questo modo l'esclusione dei voti provenienti dalle due regioni autonome Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta dal calcolo della soglia necessaria per il premio di maggioranza, uno degli aspetti segnalati a rischio di incostituzionalità nella bozza di legge elettorale. L'altro che sicuramente verrà posto nel corso di due giorni scarsi di audizioni sarà quello del calcolo dei voti all'estero, la definizione delle circoscrizioni con una legge elettorale nuova. C'è poi il tema stesso del premio di maggioranza, il 42%, giudicato troppo alto. Altri aspetti ancora, tra cui uno fondamentale, l'indicazione del candidato premier, che nonostante la maggioranza definisca questo solo come elemento di indicazione politica, potrebbe toccare una delle prerogative del capo dello Stato. Prima dell'arrivo in aula il 26 giugno la maggioranza quindi potrebbe modificare qualche aspetto di una legge che sembra essere stata disegnata a misura per far vincere di nuovo la destra di Giorgia Meloni ed essere pronta all'evenienza di un voto prima della fine dell'anno. Tempi compressi anche per le audizioni stesse. Il presidente della commissione si rivolge pure ai costituzionalisti chiedendo loro di essere brevi perché ci sono i lavori in aula e deve essere conclusa la seduta. Questo è l'iter deciso per affrontare una legge che teoricamente dovrebbe essere frutto di una collaborazione in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Linea allo studio.
0: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
5: L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite. Quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica, non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati dalle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. E a comunicarlo è stata la procuratrice generale Francesca Nanni, che ha detto che questi risultati sono stati trasmessi al Ministero della Giustizia. In sostanza, quindi, viene confermato il parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio, grazia messa in discussione dopo il caso dell'adozione di un bambino in Uruguay. Sono stati messi sotto protezione due migranti coinvolti nella strage dei braccianti morti carbonizzati due giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Uno è l'unico sopravvissuto, un lavoratore afghano, che è riuscito a scappare dal minivan dove i due caporali avevano intrappolato i cinque per poi dare loro fuoco. Ed è quello che ha denunciato il fatto che siano morti bruciati vivi perché volevano essere pagati. L'altro è vivo perché quel giorno era rimasto a casa perché malato. Ieri due persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato. Il fatto ha scosso il Cosentino, come ci racconta Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza.
6: Sicuramente è una cosa che ha scosso molto la comunità. C'è da dire che la questione dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona della provincia di Cosenza dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona a forte vocazione agricola dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso. C'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, non è visto il problema. Sicuramente comunque ci sono i sindacati in zona, in particolare CGL, che portano avanti una battaglia da anni sotto questo punto di vista, anche come movimenti collettivi, realtà locali. Ci stiamo attivando cercando di porre l'attenzione in maniera più critica, vista anche comunque molte prese di posizioni in maniera istituzionale, soprattutto dal centrodestra che governa la regione. La questione che deve emergere è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e gestione anche della proprietà della terra nei campi. Fondamentalmente qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori, che sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili.
0: In chiusura, questa mattina a Milano c'è stato un presidio dei sindacati confederali davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense, dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere. Centinaia di lavoratori portati direttamente a Milano dall'India, pagati meno di 2 euro all'ora, controllati anche al di fuori del cantiere, senza diritti o garanzie di sicurezza. I sindacati accusano che è stato impedito loro di entrare nel cantiere perché ha ritenuto territorio extraitaliano e di aver potuto parlare coi lavoratori solo fuori dall'area e sempre sotto il controllo dei caporali che li sfruttavano. Riccardo Piacentini è il segretario milanese della filiale CGL.
7: Ci hanno impedito di entrare nel cantiere sostenendo che si trattava di un'area fuori dal territorio e dalla normativa italiana. Non potendo fare assemblea, abbiamo incontrato i lavoratori praticamente fuori dal cantiere, all'ingresso e all'uscita. Abbiamo l'impressione che le cose siano peggiorate strada facendo fino all'epilogo, per cui fortunatamente la magistratura ci ha messo il becco e ha scoperchiato forse uno dei casi più eclatanti di caporalato. Il cantiere sta lavorando, quindi i lavoratori sono ancora all'interno. L'azienda è stata commissariata, quindi speriamo e supponiamo che adesso le cose vengano rimesse a posto, in ordine, applicando la normativa italiana e i nostri contratti collettivi. Si tratta sicuramente di un caso eclatante, ma purtroppo non è l'unico. Ci sono tantissimi cantieri a Milano, grandi, pubblici, privati, dove magari non ci sono 400 operai, ma ce ne sono 20-30 che però vivono le stesse identiche condizioni di ricatto e di sfruttamento.
8: Serve un intervento anche delle istituzioni.
7: Serve un intervento a più livelli. Bisognerebbe intanto abolire la Bossi Fini e togliere questi lavoratori dal ricatto del permesso di soggiorno. Dopodiché servirebbe per esempio aumentare gli enti ispettivi e gli ispettori, che oggi sono in numero ridicolo rispetto alle necessità. Bisognerebbe cambiare le norme sull'appalto e sul subappalto, tutte cose che il governo si ostina a non toccare.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione di Martina Stefanoni, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Il tuo tipo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5x1000.
10: Popolare Network.
11: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Impruneta e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est. Un chilometro di coda per incidente tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est e code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Lo svincolo di Livorno Porto è chiuso fino alle 22 di stasera in entrata in direzione mare e in uscita provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Net.

0: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Pisa-Nord-Est in direzione Firenze-Livorno e sul ramo di Livorno tra il bivio Pisa-Livorno e Interporto Toscano-Est direzione mare. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrata e in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst, capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buon pomeriggio, l'edizione delle 15:30. Il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis ha precisato che la maggiore flessibilità per 14 miliardi di euro concessa all'Italia dalla Commissione europea non potrà essere usata per tagliare le accise sui carburanti. Non stiamo parlando esclusivamente di investimenti in senso stretto, parliamo anche di misure che accelerino la transizione lontano dai combustibili fossili. Possono quindi esserci misure di sostegno alle famiglie, ma non un sostegno ai combustibili fossili, ha detto il commissario UE. I 14 miliardi dovranno essere investiti per la transizione ecologica. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto soddisfatto, ha aggiunto che Bruxelles avrebbe accolto le richieste del governo italiano e ha detto che il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie quando verranno precisati i limiti di utilizzo. Ma il governo Meloni voleva in realtà maggiore flessibilità per tagliare le accise e fare sconti in bolletta, cosa diversa dal piano di investimenti indicato dall'UE.
1: Il premier laburista Starmer ha bollato oggi come vergognose, ingiustificabili e inaccettabili le violenze di ieri sera contro la polizia a Southampton. Nella città del sud dell'Inghilterra 11 agenti sono rimasti feriti durante il corteo convocato da formazioni di estrema destra in seguito alla vicenda di Harry Novak. Il 18enne era stato accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. La polizia aveva creduto alla denuncia dell'assassino di essere stato lui vittima di un'aggressione razzista e Novak era poi morto dissanguato mentre era a terra ammanettato. Starmer ha anche detto che la polizia ha serie questioni a cui rispondere.
0: Una delegazione turca di alto livello è arrivata in Egitto al Cairo per partecipare a un round di negoziati dedicato alle prossime fasi del piano del presidente Trump su Gaza, che è bloccato da mesi. Nella striscia intanto continuano le operazioni militari israeliane che hanno provocato almeno 3 morti tra i palestinesi nelle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute palestinese ha però sottolineato che il numero delle vittime potrebbe non essere definitivo perché molti corpi sono ancora sepolti tra le macerie di edifici bombardati. Dal cessate il fuoco dell'11 ottobre le vittime degli attacchi israeliani sono quasi 1000.
1: La regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due caporali che nel Cosentino hanno dato fuoco alla minivan con dentro 4 braccianti. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Nel frattempo sono stati messi sotto protezione 2 migranti superstiti. Uno era rimasto a casa per motivi di salute e l'altro è riuscito a scappare in tempo dalla minivan. Proprio quest'ultimo, un lavoratore afghano, ha denunciato che i suoi colleghi sono stati bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati.
0: Ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È successo a Volvara, in provincia di Torino, e solo grazie all'aiuto della madre la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. L'uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato nel carcere di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo in passato aveva aggredito più volte la moglie. La donna si trova sotto osservazione in ospedale, ma non è in pericolo di vita.
1: È morta a 51 anni Carola Frediana, pioniera e voce autorevole del giornalismo tecnologico italiano. Fondatrice del blog Guerra in Rete, incentrato sulla cybersicurezza, è diventata punto di riferimento per le discussioni sul digitale in Italia. Nel 2010 aveva fondato l'agenzia F5 e negli anni ha scritto articoli e contributi per le maggiori testate italiane, tra cui La Stampa, Il Corriere della Sera e L'Espresso.
0: L'edizione delle 15:30 finisce qui, ci risentiamo alle 17:30.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria al chilometro 311 si registrano 6 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti a causa del traffico intenso tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, precisamente sulla diramazione per Pisa dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Pisa Centro e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno-Porto in entrata e in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli,

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, le notizie delle 17:30. In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore e a Washington è iniziato un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut.
1: Stati Uniti e Iran continuano a scambiarsi dichiarazioni contrastanti. Dalla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato che la guida suprema è coinvolta direttamente nei colloqui, che ci saranno presto sviluppi, e che Teheran ha rinunciato alle armi nucleari. Pasdaran hanno subito smentito, precisando che lo scambio di messaggi al momento è sospeso. Anche il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato in un'intervista che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime.
0: La CGIL ha indetto per sabato 6 giugno una manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Il corteo, al quale parteciperà anche il segretario generale Landini, partirà dalla stazione di servizio in cui sono avvenuti gli omicidi. Secondo l'unico superstite, un lavoratore afghano, i braccianti sono stati uccisi perché chiedevano di essere pagati. Nel frattempo la regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due caporali responsabili degli omicidi. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Siamo di fronte a forme di schiavitù moderna che non possono essere tollerate, ha dichiarato l'assessore.
1: Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto in un comunicato l'associazione Luca Coscioni, precisando che la donna, affetta da una patologia neurodegenerativa, ha dovuto essere accompagnata dagli attivisti di soccorso civile, l'associazione per la disobbedienza civile sulla fine vita, di cui è responsabile legale Marco Cappato. I disobbedienti civili hanno annunciato che domani si autodenunceranno in questura Trieste e poi terranno una conferenza stampa.
0: Tra il 2023 e il 2025 oltre 5.000 ettari di foresta amazzonica sono stati distrutti dall'estrazione di oro all'interno di terre indigene. Lo rileva Greenpeace nel suo rapporto dal titolo Riciclaggio dell'oro, anatomia di una frode. Secondo l'organizzazione, il sistema di permessi introdotto dal governo brasiliano per normare l'attività mineraria artigianale viene in realtà sfruttato per riciclare oro estratto illegalmente da terre indigene e aree protette. Sfruttando la mancanza di controlli, l'oro viene poi introdotto nel mercato mondiale, dove diventa estremamente difficile da tracciare. Solo nel 2024 dal Brasile sono state esportate oltre 60.000 tonnellate d'oro per un valore superiore ai 3,9 miliardi di dollari. Il giornale radio finisce qui. Ci risentiamo con la prossima edizione alle 18:30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Da segnalare anche code in uscita a Firenze Scandicce ancora in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. 3 km di coda per un veicolo in fiamme invece in A12 tra Versilia e Viareggio in direzione Rosignano. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si registrano 3 km di coda tra Firenze Scandicce e Lastrassegna in direzione mare. Per traffico intenso invece code in uscita a Lastrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione mare e sulla diramazione per Pisa code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Sempre in Fipili sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La Commissione europea concede 14 miliardi di euro di flessibilità all'Italia. Il governo se la vende come una vittoria, ma sono soldi vincolati a investimenti nella transizione ecologica. Meloni invece vorrebbe finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti fossili. Golfo Persico, la tregua regge nonostante i raid incrociati. Teheran si giustifica, abbiamo colpito Kuwait e Bahrain per autodifesa. E poi smentisce Donald Trump, non abbiamo rinunciato alla nucleare, i colloqui sono sospesi. Netanyahu intanto torna a minacciare la ripresa del conflitto. A Washington intanto è in corso l'ennesimo round negoziale tra Tel Aviv e Beirut, ma il cessate il fuoco resta solo sulla carta. Oggi 50 le vittime degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Sulla Russia, la rappresaglia ucraina ha colpito un terminal di petrolio a San Pietroburgo e un autobus in Crimea, 8 i morti. Zelensky rivendica gli attacchi, la giusta risposta dopo gli ultimi raid su Kiev di Dnipro. Il Cremlino però minaccia ritorsioni. Legge elettorale, oggi nuovo ciclo di audizioni in Commissione Affari Costituzionali, Elly Schlein. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base nonostante le proteste del centrosinistra. Gran Bretagna, Starmer in Parlamento dopo i violenti scontri della notte a Southampton. Inaccettabili violenze, ma la polizia deve rispondere a molte questioni, dice. L'estrema destra insiste e parla di razzismo al contrario sul caso del 18enne accoltellato da un giovane di origine indiana. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network. Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove per un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Val di Chiane e Chiusi Chianciano in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci e in direzione Roma code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci con code in uscita a Firenze Scandicci. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Prato Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Siamo sulla FIPILI dove a causa di un incidente si registrano 4 km di coda tra Firenze e la Strassigna in direzione mare. Ancora in direzione mare per traffico intenso code in uscita alla Strassigna e Santa Croce sull'Arno. Sempre in FIPILI sul ramo di Livorno a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno Porto in entrata e in uscita in direzione mare. Città di Firenze stanotte in orario 23:06 a causa di lavori rimarrà chiusa via Mannelli tra viale Mazzini e via Varchi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Your Favorite Toy dei Foo Fighters.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network. Get up!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. It's terrible.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La Commissione europea concede 14 miliardi di flessibilità all'Italia dopo le richieste del governo, ma i fondi non potranno finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti e sono vincolati alla transizione ecologica, che non sembra essere una priorità per il governo Meloni. Dopo aver attaccato i paesi del Golfo Persico, l'Iran smentisce Trump. Non abbiamo rinunciato al nucleare, come aveva detto il presidente degli Stati Uniti. Intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano e le risposte di Hezbollah. Teheran avverte che se sarà colpita Beirut riprenderà la guerra su vasta scala. Mentre a Washington continuano i negoziati tra i governi del Libano e di Israele. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti. Ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà e il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
1: I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo. L'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica, o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Ma cosa servirebbe davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per Eco Climate.
2: La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Quindi concretamente gli investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. Però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare e cominciano a portare nella direzione corretta.
0: La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Qasm nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio. Una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato invece che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con gli Stati Uniti restano però evidenti. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
3: Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva, e però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra, continuare la guerra, è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra il 6, 10 e settembre al 30 ottobre. E siamo già in un mondo elettorale. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, persino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
0: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi in serata ha detto che se la capitale libanese Beirut fosse attaccata di nuovo riprenderà la guerra su vasta scala. Secondo l'accordo comunicato da Trump nei giorni scorsi, Israele non dovrà colpire Beirut, e così l'esercito israeliano continua a concentrare i suoi attacchi nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 50 persone, tra cui due paramedici. Intanto Hezbollah continua a lanciare razzi verso il nord di Israele, e nonostante i raid incrociati, la tregua resta formalmente in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati tra i governi di Tel Aviv e Beirut. Mentre in Israele è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha fatto sapere di aver avviato i preparativi per l'apertura del primo capitolo per l'adesione di Moldavia e Ucraina. Una tappa fondamentale, ha annunciato la presidenza UE di turno cipriota, che proseguirà nei prossimi giorni le discussioni per arrivare ai passaggi successivi. Intanto in Crimea sono state uccise 8 persone da un drone ucraino, e a San Pietroburgo è stato colpito un terminal petrolifero, proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi, presentandoli come l'adeguata risposta agli ultimi raid russi che hanno ucciso 20 civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstant, a l'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci, e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nella Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
0: E veniamo alla politica italiana. Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sul fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana ad esempio avanzano con le loro leggi e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula chi dice le cose come stanno è il movimento Pro Vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice, ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
0: E oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Elie Schlein. Nonostante le proteste del centro-sinistra, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Sentiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Elisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
6: Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente. Poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste. Una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
0: L'esercito israeliano ha fatto sapere in serata di aver arrestato uno studente di Gaza ieri. Si chiama Mahmoud al-Najjar ed era diretto all'Università Tor Vergata di Roma. L'accusa è che sia un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, ha fatto sapere l'esercito. Al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita dalla striscia, ha spiegato il sito di notizie di Gaza Drop Site. E siamo in chiusura. Nel Regno Unito continuano le proteste per l'omicidio del 18enne Harry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato il ragazzo mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi e attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Sentiamo Daniele Fisichella.
7: 11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi. Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Harry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Maha.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.